0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Domandiamo perdono. Signore, Redentore di tutti i popoli, Kyrie eleison. Cristo, che sei sempre vicino alla tua Chiesa, Christe eleison. Signore, che ci darai la corona della vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio grande e misericordioso, concedi ai tuoi fedeli di adorarti con tutta l'anima e di amare i nostri fratelli nella carità del Cristo, che è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Amos. Così dice il Signore: in quel giorno rialzerò la capanna di Davide che è cadente, né riparerò le brecce, né rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara incontrerà con chi miete e chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno. Pianteranno vigne e ne merranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore annuncia la pace per il suo popolo. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con fiducia. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i suoi passi tracceranno il cammino.

0: Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco ed esse mi seguono.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa del vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l'uno e gli altri si conservano». Parola del Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, questi doni che noi deponiamo sull'altare e trasformali in sacramento di salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta che il tuo popolo con cuore sincero elevi a te, o Padre, l'inno di lode. Tu nel sangue di Cristo, Signore, con sapienza mirabile lo hai redento. Amandoci oltre ogni nostro pensiero e ogni attesa, hai inviato al mondo il tuo Figlio perché nell'umiliazione della morte in croce riconducesse alla gloria l'uomo che dalla tua bontà era stato creato e per la propria superbia si era perduto. Riconoscenti e ammirati, con tutte le creature adoranti del cielo e della terra, innalziamo con gioia l'inno di lode.

0: Noi ti benediciamo, Dio Onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tende ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Egli è venuto all'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito, che è vincolo di carità, ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocato intorno alla tua mensa, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con gli Apostoli e tutti i Santi, per godere in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito del Signore, preghiamo. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito, come figli del Dio della pace, scambiamoci un gesto di comunione fraterna. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa, fa che per la forza di questo sacramento la vera fede si estenda sino ai confini della terra, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. È un momento quello che viviamo di rendimento di grazie, anzitutto, perché la vita di Dante, come la nostra, avrebbe potuto non esserci e invece c'è stata, e non per merito nostro. Ed è un momento che ti riconsegna, perché noi non abbiamo il dono di avere in noi la sorgente della vita. A un certo punto la dobbiamo lasciare. E perciò riconsegniamo questo fratello nelle mani di colui che unico ha in sé la vita, che è Dio. Chiediamo perdono dei nostri peccati, perché ci raccolga dalle nostre distrazioni e ci aiuti a vivere questo momento con tutto il cuore. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre onnipotente, la nostra fede confessa che il tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi al nostro fratello Dante, che si è addormentato in Cristo, la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo.
1: Dal libro del profeta Amos. Così dice il Signore: in quel giorno rialzerò la capanna di Davide che è cadente, ne riparerò le brecce, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, perché conquistino il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore che farà tutto questo. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, in cui chi ara si incontrerà con chi miete, chi pigia l'uva con chi getta il seme. I monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. Muterò le sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno. Pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. Li pianterò nella loro terra e non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.
0: Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.
1: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.
0: Il Signore annuncia la pace per il suo popolo.
1: Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo.
0: Signore annuncia la pace per il suo popolo.
1: Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a lui, i suoi passi tracceranno il cammino.
0: Signore annuncia la pace per il suo popolo.
2: Ci alziamo. Alleluia, alleluia. Alleluia.
1: Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io le conosco, ed esse mi seguono.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinarono Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero: «Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno. Nessuno mette un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, perché il rattoppo porta via qualcosa dal vestito e lo strappo diventa peggiore. Né si versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti si spaccano gli otri e il vino si spande e gli otri vanno perduti. Ma si versa vino nuovo in otri nuovi e così l'uno e gli altri si conservano». Parola del Signore. Sediamo. Vino nuovo in otri nuovi. Questa immagine che Gesù usa nel Vangelo descrive benissimo quello che stiamo vivendo. Per Dante è il tempo del vino nuovo. Per noi cristiani, per quello che è rimasto di cristiano in noi, più prudentemente dovremmo dire così, per ciò che di cristiano è rimasto in noi. La morte non è il tentativo di buttare a mare una vita, non è un sipario che si chiude, non è un ponte che si rompe. La morte assomiglia di più a un nuovo inizio, esattamente come il vino nuovo di cui parla il Vangelo. Perché la morte cambia i connotati del nostro modo di vivere, ma non è in grado di interrompere la vita, perché la morte non genera vita e così come non l'ha generata non è in grado di interromperla. Non è proprietà della morte la vita. Qual è la cosa che a noi fa problema? Gli otri nuovi. Perché gli otri nuovi, per Dante, adesso sono i cieli, è l'abbraccio di Dio, è la vita in Dio che a noi sfugge. E questi otri nuovi, dato che ci sfuggono, non sono sotto il nostro controllo, ci sembra che non esistano. E potremmo persino, pensate a che livello possiamo arrivare, no? A volte può succedere così, essere vicini alla famiglia, essere stati amici di Dante, condividere in tutto il dolore, essere presenti, ma in sotto sotto pensare che sia tutta una balla. Pensate, possiamo arrivare fino a pensare così, Cioè gratta gratta uno può fare una facciata di gesti, di condoglianze, di vicinanza, di preghiera, di partecipazione, senza crederci. Da spavaldo, avete in mente gli spavaldi, no? Loro fanno tutto loro, pensano di essere Dio, pensano che a loro non tocchi la morte, che loro possono risparmiarsi il senso della vita, e vivono da spavaldi, non devono rendere conto a nessuno, persino dimenticano le preghiere, non hanno più, perdono il linguaggio per rivolgersi a Dio. Dicono le cose stupide che dicono tutti, giornate intere a parlare del nulla. Gli chiedi una cosa di spessore, non saprebbero aprire bocca. Gli chiedi qual è l'ultimo sacrificio che hanno fatto, sempre vissuto di rendita. Una vita da spavaldi. La morte ci ridimensiona e ci dice: stai al tuo posto, che tu non sei Dio. Non sei in grado di darti la vita e di continuarla nonostante la morte. Ecco perché
non possiamo oggi, guardando la vita di Dante, non rendere grazie, perché la sua vita è stata una vita così, non da spavaldo, ma da uno che ha ricominciato sempre, qualsiasi circostanza ha dovuto affrontare, con umiltà l'ha affrontata, in paesi diversi, con lingue diverse, culture diverse, situazioni complicate, impreviste, umiliazioni, eppure c'è qualcosa nelle persone che Dio permette che incontriamo che è più forte di tutte le circostanze che siamo costretti ad attraversare. Questi sono gli uomini, non gli spavaldi. Questi sono gli uomini che muoiono con speranza, che vivono con speranza, che affrontano la vita attenti a tutto, non si permettono di essere distratti, non si permettono i discorsi inutili, non perdono tempo nelle cose in cui lo perdono tutti. Stanno attaccati all'essenziale, a loro modo, col loro temperamento, col loro carattere, ma non li schiodi da lì. Da cosa lo vedi? Da quello che generano. Le cose che toccano fioriscono, gli altri invece, le cose che toccano muoiono, soffocano, inaridiscono. Ecco perché il Signore richiama l'importanza del vino nuovo in odri nuovi. Questo è il tempo del vino nuovo in odri nuovi. Pensate che la vita di un uomo così adesso scompaia? Pensate che i sacrifici che Dante ha affrontato siano spariti nel nulla? Possiamo pensare che le cose che ha incontrato, le circostanze che ha affrontato, non esistano più? Questo sarebbe un pensiero da sciocchi, di cui il mondo è pieno, ma chiediamo di non essere fra questi. Chiediamo di non vivere da sciocchi, pensando che tutto inizi e finisca con noi. Ma chi siamo noi? E basta una mezza cosa, non ci siamo più. Mezza, non neanche una intera, mezza, e non ci siamo più. Se non fosse per uno che ci ha talmente a cuore, che si è talmente innamorato del nostro umano da impedire che la mezza cosa ci distrugga del tutto. Domandiamo questa grazia, carissimi, perché il tempo che inizia nell'eternità, Dante, in qualche modo raggiunga anche la nostra vita. Ciascuno di noi ha bisogno di un punto da cui ricominciare. La vita di ciascuno di noi ha un punto da cui deve ricominciare, un punto malato, un punto ferito, un punto che ha bisogno di una cura particolare, di cui noi non siamo capaci, di cui i nostri amici non sono capaci, di cui le persone che abbiamo sposato non sono capaci, di cui i nostri figli non sono capaci. L'uomo non è in grado di riempire gli altri. Il compimento dell'uomo viene solo da Dio. Allora domandiamo di essere attenti ai segni che Dio ci manda per poter riconoscere che cosa nella vita ci riempie e che cosa ci svuota, senza farci andar bene tutto e il contrario di tutto. Se una cosa ci svuota, ci svuota. Se ci fa perdere, ci fa perdere. Non cambiamo le carte in tavola. Prendiamo esempio della vita di Dante, che ha intuito quali erano le strade del compimento, anche se rischiose, anche se imprevedibili, e quelle che erano invece strade chiuse, magari più comode, ma chiuse, vicoli ciechi. E domandiamo che anche la nostra vita sia un punto di fioritura, non di desertificazione, che chi sta con noi si accorga di una novità che portiamo, non di una vita come quella che vivono tutti, anche quelli che sono senza Dio e senza fede e senza speranza. Da ultimo, carissimi, non per spaventarci, ma per richiamarci un sano realismo, la morte di Dante ci ricorda che la vita, nella partita della vita, il secondo tempo non è previsto. Non è che, beh, è andata male questa volta, ritenterò, no? No, anche se tentiamo di condirci via pensando alla reincarnazione, che è una menzogna colossale, perché
affermerebbe che noi non siamo unici, che Dio prevede delle fotocopie, tanti credono in questo, che tanti cristiani pensano in questo, ma noi sappiamo che non è così. Nella partita della vita il tempo è uno solo. Converrà che lo viviamo seriamente, attaccati all'essenziale, alle cose che restano, alle cose che durano, alle cose vere, alle cose belle, alle cose giuste, alle cose buone. Se ci accorgiamo che c'è qualcuno che che frequentandolo ci distoglie da queste cose, via. Se invece ci accorgiamo di altri che ce lo richiamano, magari non ci stanno simpatici subito, a pelle li eviteremmo, ma sotto sotto capiamo che hanno una marcia in più, lì è il tempo dell'umiltà, di guardare a loro, seguire loro, vedere che passi fanno loro, se sono più avanti di noi, se hanno una marcia in più. Dio riempie la nostra vita di presenze così, sono i nostri genitori, sono i nostri amici, sono le persone che incrociamo a volte per caso nel cammino, ma non mancano mai, a nessuno mancano questi incontri. Domandiamo occhi semplici per poterli riconoscere e chiediamo a Dante che ci insegni l'arte che ha accompagnato la sua vita. Occhi aperti e cuore semplice per seguire ciò che il Signore ci chiede dentro tutte le vicende, piccole o grandi, che la vita ci riserva. Chiediamo alla Madonna questi doni, sono quelli più preziosi di cui abbiamo bisogno. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.
0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ti offriamo, Padre, questo sacrificio per la salvezza di Dante, supplichiamo la tua clemenza possa incontrare come giudice misericordioso il tuo figlio, che nella fede ha riconosciuto il suo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore, sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria, ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Dante, che oggi hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Chi si è confessato di recente e desidera fare la comunione può mettersi su una fila dietro il feretro di Dante.

Preghiamo. Signore Dio nostro, il tuo Figlio ci ha lasciato il sacramento del suo corpo come viatico nel pellegrinaggio terreno. Concedi benigno che per la sua potenza il nostro fratello Dante giunga al convito eterno di Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il nostro fratello Dante si è addormentato nella pace di Cristo. La sua lunga esistenza terrena è giunta al termine, ora è accolto nella pace dei giusti. Il Signore, che ci insegna a contare i nostri giorni, gli doni l'eternità felice. L'acqua del battesimo e il profumo dell'incenso che accompagnano l'ultimo saluto siano memoria dell'amore di Dio riversato nei nostri cuori.

Ti raccomandiamo, Signore, il tuo servo Dante, perché ha lasciato questo mondo, viva in te, con il tuo amore infinitamente grande nel perdono, cancella i peccati che per la fragilità della carne ha commesso in questa vita, per Cristo nostro Signore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme. L'eterno riposo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero della gloria, Gesù risorge da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, nel secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel terzo mistero, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Nel quinto mistero, Maria è incoronata Regina del Cielo e della Terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Per il Papa e per le sue intenzioni, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine.
per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per ben partecipare ai divini misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del Tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai Tuoi fedeli una gioia santa, perché, liberati dalla schiavitù del peccato, godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato. Annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: O Dio, mio Re, voglio esaltarti, benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.
0: Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
1: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, e il mio peso leggero». Parola del Signore. Siamo fortunati perché il Vangelo, tra le tante cose che ci ha raccontato e ci ha documentato della vita di Gesù, ci sono anche i momenti in cui Gesù pregava, e il Vangelo di oggi è la preghiera che Gesù rivolge al Padre. Quando Gesù pregava, che cosa diceva? Che parole usava? E vi siete accorti che è una preghiera un po' strana quella che Gesù fa al Padre? Perché prima si rivolge al Padre in prima persona, ringraziandolo, quasi stupito del metodo che il Padre ha usato per farsi conoscere. Ha tenuto nascoste le cose ai sapientoni e le ha rivelate ai piccoli. Quando qui si dice «hai nascosto queste cose, se andiamo a leggere nei brani precedenti, che cosa sono? Sono le manifestazioni della divinità di Cristo, cioè se potremmo dire «hai nascosto il segreto della vita ai sapienti, a quelli che credono di saper sempre tutto loro, e le hai rivelate ai piccoli». Poi all'improvviso il tono cambia del dialogo, non parla più con il Padre, parla a noi. «Venite a me», ma è sempre dentro la preghiera col Padre. Cioè, questo modo che Gesù ha di pregare ci rivela una cosa decisiva, che noi siamo dentro il suo rapporto col Padre. Qual è la nostra casa? Qual è il posto dove stiamo al sicuro? Il suo rapporto col Padre. Noi siamo dentro lì, siamo nella Trinità. Tanto che Gesù stesso, pregando, ce lo fa capire. Prima si rivolge al Padre, poi dice: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio», poi si rivolge a noi, a chi lo ascolta, ma a noi. Cioè è un coinvolgimento diretto quello che Gesù rende possibile a ciascuno di noi nel suo rapporto diretto col Padre. C'è però in questa preghiera una bella sfida che non possiamo lasciarci scappare via stasera, perché a un certo punto Gesù dice: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Allora, penso che sia facile a tutti riconoscere di essere a volte stanchi e oppressi, ma quel venite a me, cosa vuol dire? Cosa vuol dire venite a me? Dov'è? Per poter andare tra le sue braccia, come facciamo a riconoscerlo? Venite a me. Qui Gesù sta parlando col Padre, non c'è nessuno che lo ascolta. Quindi vuol dire che non è rivolto neanche ai suoi, non sta parlando neanche ai suoi. È una preghiera che avrà raccontato all'Evangelista Matteo o a qualcun altro che l'ha riportata a Matteo e che poi lo ha scritta per noi. Ma venite a me. Come facciamo noi, anche se volessimo, ad andare da Lui, a metterci nelle sue braccia? Riconosciamo di essere stanchi o di avere tutte le caratteristiche, abbiamo tutti i connotati che servono, ma come facciamo ad andare da Lui? Spesso, anche quando preghiamo, può capitare di pensare di fare un grande monologo. Chi ci risponde?
chi entra in rapporto con noi? Non so se qualcuno di voi ha mai sentito qualche voce strana mentre pregava o ha avuto delle visioni. A me non è mai capitato. Come facciamo a essere sicuri che ci sia uno che ci ascolta? Che lui sia presente? È decisiva questa domanda, perché se non rispondiamo a questa domanda, cosa succede? Non è che non succede niente. Scatta il metodo del cinismo, cioè la facciata. Uno fa finta di credere, ma in realtà, sotto sotto, non ci crede. Nelle parole che dice, non ci crede. Nei gesti che fa, non ci crede. Li fa i gesti, dice le parole, ma quando la vita si fa complicata, non si aspetta né dai gesti che ha fatto, né dalle parole che ha detto davanti a Dio, la salvezza. Quindi, anziché andare da Lui, venite a me, anziché andare da Lui, uno va da qualche altra parte, dove gli sembra che la situazione sia più sicura, e inizia una vita falsa che diventa insopportabile anzitutto a chi la vive. Ma senza risposta a quella domanda, cosa fa uno? Si tappa il naso e va avanti così. Altrimenti cosa possiamo fare di diverso? Allora, qui è il punto. Il Vangelo di oggi, indirettamente, tocca una questione molto particolare, che già domenica scorsa la liturgia ha aperto. Non è che la Chiesa ha paura a toccare queste cose. Noi arriviamo dopo 2000 anni. Come facciamo a essere sicuri che ci sia qualcuno che ci attende? La prima lettura, vi siete accorti, ci dà già un indizio. Sono indizi, poi ciascuno deve fare il suo percorso, la sua verifica personale. Comunque raccogliamo gli indizi. Primo indizio. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Queste parole non nascono da zero, dal nulla. Nascono perché c'è un intero popolo che ha visto la vittoria di Dio. L'ha vista. Non è che l'ha sentita e basta. L'ha vista. Ha visto accadere davanti ai propri occhi dei fatti incontrovertibili, segno inequivocabile che Dio non si è dimenticato del suo popolo. Ha visto vincere la presenza di Dio davanti a sé. Questo è un primo indizio che diventa subito una domanda per noi. Quando è stata l'ultima volta, se c'è stata, che l'abbiamo visto vincere nella nostra vita? Vincere vuol dire non che le cose sono all'improvviso, da complicate, si sono risolte. La croce ci ricorda che non è questo il metodo che Dio sceglie, non è la soluzione della vita. Ma vincere perché magari noi ci eravamo incagliati in un punto da cui non uscivamo più. Provate a pensare a quante volte pensieri, preoccupazioni, doppi ragionamenti, sofisticazioni ci bloccano. Sembra tutto finito. E accade qualcosa, un incontro, qualcosa che non torna in noi, un imprevisto, un fatto che ci costringe a guardare da un'altra parte. Ci è capitato? Quando ci è capitato l'ultima volta? Come è capitato? Che giorno era? Che ore erano? Capito? Bisogna arrivare fin lì, altrimenti guardate che quello di Gesù diventa un nome, Diventa un nome, come diciamo altri nomi, uguale. Il tempo di pronunciarlo e già non ci pensiamo più. E la fede diventa devozione. La tomba della fede, sepolta sottoterra. Restano i gesti devoti, ma la fede non c'è più. Primo indizio, guardare nella nostra vita dove Lui ha vinto. Ma precisamente dove ha vinto, che si possa dichiarare qualcosa che ci ha spiazzato, che finalmente ha riacceso lo stupore, che ci ha costretto a dire, guarda un po', non avrei mai immaginato che quella persona facesse così,
che questa cosa accadesse così, che io reagissi così. Questo è un primo indizio. Seconda lettura, è un grande richiamo che fa San Paolo, che in apparenza sembrerebbe impossibile. Dice, voi non siete sotto la legge della carne. Che cosa intende San Paolo con la legge della carne? La legge del peccato. Per cui uno alla fine cosa fa? Tenta in tutti i modi di arraffare qualcosa per sé. Il peccato funziona così, in tutti i campi della vita. Papa Francesco diceva che spesso il campo più delicato sono i soldi. Il diavolo diceva entra sempre nelle tasche, attraverso le tasche. È vero, ci sono anche altri ambiti, sappiamo tutti quali sono, ciascuno ha i suoi poi, in base al temperamento che ha e alle fragilità che ha. Ad ogni modo, quelli che siano, la legge del peccato è questa, di chi dice, vabbè, non siamo angeli, cioè di chi si fa andar bene tutto, sa che non va bene, ma cerca di farselo andar bene. San Paolo dice, fermo, tu non sei fatto per quello, tu sei fatto per lo spirito. Cioè sei fatto per scoprire il significato delle cose, non per accontentarti di rovinarle, di arraffarle come riesci, accontentandoti di quello che puoi. Questo è il secondo indizio, dar credito alla insoddisfazione che c'è dentro di noi. Noi non possiamo barare con noi stessi, possiamo fare i furbi con gli altri, ma non con noi stessi. Quando c'è qualcosa che non torna, non torna, non c'è niente da fare. Possiamo inventarci tutti gli escamotaggi, le astuzie che vogliamo, ma se una cosa non torna, non torna. Anziché censurarla o soffocarla, va guardata, perché è un'autostrada quella per sorprendere l'opera di Dio. Guardare come vince e guardare come ci inquieta, che cosa ci inquieta, sono le due alleate che la liturgia di oggi ci suggerisce per vederlo presente. Perché quel venite a me non sia così, venite a me dove, come, quando, ma che sia una realtà della vita, una presenza reale. Perché se uno ha accese queste due domande, subito gli occhi riconoscono, in poche battute, perché il cristianesimo è semplice, è una cosa semplice, non è una cosa complicata, tanto che il Vangelo ce l'ha ricordato, non è per dotti e sapienti, non è per chi va a scuola e studia di più, ma per chi vive di più. In poche battute ci servirebbero, avendo gli occhi spalancati da queste due domande aperte, per riconoscere la sua presenza. Allora uno ha la grazia di avere davanti uno nelle cui braccia buttarsi, senza paura, senza paura, perché è presente, non è un fantasma, è un volto, una circostanza, un fatto, un disagio, una speranza, una conquista, una fatica, una ferita. È presente nel metodo che lui ha scelto per rimanere presente, quello della testimonianza, cioè della vita di uomini e donne cambiata da lui, presente, scelto e seguito. Chiediamo questo dono, carissimi, perché pian piano, più invecchiamo, più le parole del Vangelo divengano carne e sangue della nostra vita, non parole in più che si aggiungono alle tante che già sentiamo, ma carne e sangue. E uno inizia a respirare perché le vede accadere davanti a sé. A chi potremmo chiedere aiuto se non a colei che per prima ha dato carne e sangue a queste parole? Chiediamo a lei, alla Madonna, la grazia di non perdere di vista la presenza di suo figlio. Venite a me, andiamo da lui. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Unigenito Figlio di Dio, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore, dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere, rispondiamo: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, viva in povertà e umiltà, per offrire al mondo una testimonianza coerente del Vangelo ed essere voce profetica di un'umanità riconciliata in Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi qui riuniti, l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucaristia ci facciano crescere nell'amicizia con il Signore e ci rendano capaci di seguirlo sulla via dell'umiltà e della mitezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i defunti, Antonia Perego, Rosa Maria Brugora, Dante Innocentin, Patrizia Carolina, che questa settimana sono tornati alla casa del Padre. Il Signore misericordioso le accolga nella pace eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: In memoria dei defunti, Lino, Clelia, Geremia, per i meriti di Cristo godano la vita senza fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Esaudisci, o Padre, nella Tua infinita misericordia, le preghiere del Tuo popolo, per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 220.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa, ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, Tempio dello Spirito, Chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Canto numero 31.